0: del concerto che stiamo giocando. Sto costare sono tutto in ma si può dire va là ti vorrà un bag
1: mu che pare brambono
0: brambono pure a sta brambono con la dopo qualità che non lo vedere per già ti va di tu brambono
1: dalle mu con brambono lì
0: detto le parte dopo qualità che va magari il giorno di sta mi te cinta col gruppo si sta da cavo non che io sa o manna con già e vede che la vostra sta per mascare con tutti
1: or cosa che
0: dai vostro sta ngastro ne porti vostro sta del che vi sto intra si lì due un tagli hata di che quale dada tu per colliar ho dada tu per colliar ho
1: colle पुनर्वार कल्याण करतो वशिष्ठ तुम्हें मु ब्राह्मण को तपस्या करी ब्राह्मण हो आपन जाई नहंती
0: तार आपन कौन कौन तुम
1: मु होची ब्राह्मण
0: मु आपन नमस्कार कहि
1: नमस्कार करन
0: तुम ब्राह्मण हवा का कोई सहज कथा
1: ताले पर मु ब्राह्मण हवा नहीं
0: ना ना
1: ताले मु कौन
0: तुम क्षत्रिय तपस्वी
1: क्षत्रिय तपस्वी
0: हां तुम्हें साक्ष्य प्रति फल देखो देखो मु देवची की बानी है
1: कन्या
0: को बुझ।